0: San Marino Power Play.
1: Ma buongiorno, buongiorno, sono le 6.
2: Radio San Marino, meteo.
3: Amici di Radio San Marino, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna dell'estate piena in Emilia-Romagna, quindi con il sole bene o male protagonista, anche se un po' di instabilità ridosso da dorsale appennini che è da mettere in conto, nelle ore pomeridiane qualche temporale di calore sull'Appennino potrà formarsi. Temperature sempre alte, anche se magari calano di 1 o 2 gradi rispetto agli ultimi giorni, ma si suderà sempre con punte intorno ai 35-36 gradi. Tra l'altro nei prossimi giorni saliranno nuovamente di più. Ma per dettagli sulle vostre zone e sapere quanto caldo farà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Quindi possiamo dirlo ufficialmente, benvenuti nell'estate 2026. Avete sentito che e gli amici di Trebi Meteo hanno annunciato che oggi sarà la giornata proprio tipicamente estiva, all'insegna proprio del caldo, del sole. Avremo il sole a un paio di centimetri, un 20-25 centimetri dalla testa. Per cui, insomma, se dovete uscire non fatelo nelle ore più calde. Questa è la raccomandazione da zio che vi posso dare in questo caso. Ascoltate lo zio Zani, cioè cercate, no? Non uscite nelle ore più calde, fatelo. Ma con posso usare la parola furbizia? Con la furbizia, insomma, di usare l'orologio e quindi di uscire di casa con le temperature leggermente più basse. Non è semplice, però ce la possiamo fare. Oggi è mercoledì 24 giugno, come sempre è il mio piacere la mattina di poter dare l'inizio alla vostra e alla mia giornata. Saremo insieme fino alle 8. Ah, io sono Mirko Zani.

Sempre bello ritrovare la voce di Eagle Eye Cherry su Radio San Marino, Falling in Love Again, la canzone che abbiamo appena ascoltato nel nostro mattino insieme fino alle 8. Io non sono mai stato attento particolarmente a queste cose, qual è la giornata più corta, la giornata più breve, quali sono le giornate più calde, quando veramente so che adesso è spostato tutto, nel senso che comunque una volta si sapeva che il 21 del mese, di alcuni mesi, si passava da una stagione all'altra, adesso invece si calcolano anche le ore, per cui molte volte già il giorno prima sul tardi si è entrati nella nuova stagione, oppure si può tardare di qualche ora per quello che riguarda proprio la data vera classica del passaggio da una stagione all'altra. Però leggere sui social che oggi finalmente è la giornata più lunga, da domani le giornate cominciano ad abbassarsi, siamo a giugno, cioè fammi capire, le giornate cominciano ad accorciarsi già adesso. Natale è vicino, quindi a giugno siamo al giro di boa dell'anno. Quanto mancherà Natale? 6 mesi ancora. Adesso dopo non posso spoilerare, perché lo sapete che poi durante l'almanacco vengono svelati i giorni, le ore e i minuti esatti che mancano a Natale, per cui dirlo adesso non avrebbe molto senso. Però leggere su un social che a giugno Natale è più vicino solamente perché le giornate si accorciano, un pochino ti lascia così, no? Ti lascia un attimino, proprio il caffè dopo ti va di traverso.

E Bar Song Shalusi su Radio San Marino, canzone soltanto di un anno, due anni fa, del 2024. Allora, diamo un'occhiata, come sempre, apriamo la pagina che riguarda il campionato del mondo di calcio che si sta svolgendo in America. Io lo sapevo. Ed è un destino che ho anch'io. Sapete che ci sono. Se, ieri mi sono informato, proprio ho fatto una bella chiacchierata con chi ne sa più di me. Allora, ci sono 6 ore di differenza, cioè nel senso, se da noi in questo momento sono le 6, sappiate che in America in questo momento è mezzanotte, più o meno. Ci sono 2 partite che si sono giocate nella nostra nottata e che sono finite questa mattina. Si è giocato Panama-Croazia, ha visto la vittoria dei croati per 1-0, e Colombia-Repubblica Democratica del Congo, che ha visto la vittoria dei colombiani per 1-0. Ieri sera siamo andati a dormire praticamente con Inghilterra-Ghana, che è terminata con il punteggio di 0-0. Nel pomeriggio abbiamo assistito a Portogallo-Uzbekistan 5-0 con un Ronaldo piuttosto CR7 piuttosto cattivo, perché si parla solo di Messi in questi casi, e lui un pochino risentito, ha detto quell'altro basta che faccia 5 gol e subito si parla solo di lui, io sono pure più vecchio, fammi capire che devo fare io per farsi accorgere di me. E pare che ieri cosa mi ha segnato, una doppietta o una tripletta? No, una doppietta, sono andato una doppietta, quindi 2 dei 5 gol che hanno permesso al Portogallo di seppellire l'Uzbekistan di reti sono le sue. Intanto su Radio San Marino arriva Sunburn.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Che vita, era il 2002, Samuele Bersani che abbiamo ritrovato all'interno del nostro mattino insieme. Buongiorno, sono Mirko Zani, siamo voi fino alle 8 per questo mercoledì 24 giugno. Allora, stavo leggendo, ci sono delle notizie che arrivano, sono contrastanti, magari su una pagina trovate che per il caldo sale la temperatura, però può anche essere una cosa buona perché muove gli ormoni. Ok? Ci siamo capiti? Va bene. Dall'altra parte invece si dice che il caldo muove il nervoso, per cui si tende a litigare di più. È uscita una classifica, parlando di ormoni, è uscita una classifica che dice che ci sono delle città dove la temperatura è più calda e quindi gli ormoni vanno a mille. Al primo posto c'è Vicenza, seguita da Sassari e poi Bergamo. Comunque nella classifica ci sono anche altre città, per esempio c'è Milano, che è la capitale delle scappatelle, come si dice. Padova, Firenze è soltanto più giù, comunque è all'interno della top 5. Rimini, che è una città di vacanza dove insomma le avventure estive erano all'ordine del giorno, in questa speciale classifica è arrivata soltanto settima. Che delusione!

Michael Sturrock con Someday. Adesso invece ci occupiamo di cose nuove. Voi sapete che San Marino vi propone, Radio San Marino vi propone anche delle cose nuovissime che ci accompagneranno nelle prossime ore, ma soprattutto ritroveremo a scalare le posizioni della nostra Top 50, la classifica ufficiale della radio che senti, con Brunello Golini in onda ogni weekend. Arrivano Angelina Mango e Marco Mengoni con il loro nuovo singolo dal titolo Canto d'amore. Ascolta.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Devo dire che non è male, a me piace veramente tanto. Poi insomma Angelina Mango ci mette questa voce molto molto bella. Angelina Mango insieme a Marco Mengoni con Canto d'Amore su Radio San Marino come New Play questa settimana, ma tanto lo sapete che noi cerchiamo di proporvi solo il meglio della musica, solo il meglio della musica, poi arrivano loro e abbassano la media, però insomma ci sta, insomma, ogni famiglia ha le sue pecorelle nere, scure, insomma. Oggi è mercoledì 24 giugno, è il 175esimo giorno dell'anno, appartiene alla 26esima settimana. Alla fine dell'anno mancano soltanto 190 giorni. Per Natale invece, che doveva essere proprio qua perché le giornate si cominciano ad accorciare, ne mancano 183 di giorni, 18 ore e 26 minuti. Diamo un'occhiata ai santi del giorno, Natività di San Giovanni Battista, San Gunardo e San Rumoldo di Michelin sarà? Vabbè, insomma, San Rumoldo, fermatevi lì. Per quanto riguarda quello che accade nel mondo, la giornata di oggi, nel 1910 viene fondata l'Alfa Romeo, che è stata una famosa marca di macchine molto molto importanti. Poi nel 1901 prima mostra di Pablo Picasso, questo famosissimo scultore, era uno, faceva delle cose, faceva delle torte, Pablo Picasso. Nel 1497 Vespucci sbarca in America, loro erano partiti per andare a vedere il cozzaio, qui fuori subito da Bellaria, poi hanno detto ma c'è nebbia, tiriamo dritti, sono arrivati fin là. I nati in questo giorno, nel 1937 nacque Renzo Arbore, voglio dire, no? E qui, insomma, lì è stato un alto gradimento quando è nato Lorenzo Arbore. Nel 1938 Edoardo Vianello, quello che studiava i Watussi da vicino, è stato un grande studioso di queste popolazioni che ballavano l'Aligalli. E poi nel 1944 invece nacque Jeff Beck, che è stato un grandissimo quarterback degli Stati Uniti, ha fatto delle partite meravigliose, ha giocato proprio alla grandissima. Andiamo a vedere lo sport. Nel 1987 nacque Messi, qui CR7 non la prenderà bene sicuramente, pure il compleanno fa durante i mondiali, questo non sa più cosa inventarsi per far parlare di sé. Poi nel 1986 invece nacque Francesca Dallapè, che è stata una grandissima giocatrice di bocce, credo, ha fatto diverse cose, è partita a spiaggia giocando a bocce e poi è finita che ha vinto anche dei campionati del mondo. La cosa invece che è importante, che sta per arrivare alla nostra Summer Compilation all'interno Saif con Buona Domenica, poi Manu Chao, Me Gustas Tu, si parte da Roy Paci e Aretusca con Bonjour Bahia.

0: cos'è, quella cosa cos'è. Bonjour Bahia.
1: Questa è l'estate di Radio San Marino. Summer Compilation.

canzone che mi ricorda tantissimo l'estate. Io credo che sia legata comunque all'estate del 2001, anno in cui è uscita Manu Chao con Me Gustas Tu. E sono ore un po' di tensione per quello che riguarda le partite di calcio del mondiale, perché c'è un influencer brasiliana, un sensitivo brasiliano che avrebbe detto che per la partita di domani del 25 giugno, durante la partita, mentre giocherà il Brasile, arriveranno gli alieni e rapiranno tifosi e alcuni giocatori. Va bene? Gli UFO sono diventati virali. Quando li leggevo io, gli UFO davano del matto. Dicevo, cosa leggi queste cose? Ho investito anche dei soldini, andavo a comprare i libri che parlavano di UFO, ma in maniera seria, cioè non è che erano i fumetti o cose, proprio cercavo delle cose piuttosto serie, piuttosto importanti. Non ci capivo tantissimo, questo direte voi è normale, non erano i libri particolarmente complicati, ero io proprio che non ci stava a capire niente, però insomma nel crescere poi mi sono notato che sono tanti quelli che si occupano di UFO, e adesso anche questo sensitivo brasiliano ha detto: occhio, io se fossi in voi non giocherei la partita di domani. E vi devo dire che se io fossi uno dei convocati, un pensierino...

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere. Anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Riuscire a raccontare la fine di una relazione amorosa con toni dolci e poetici, anziché che con rabbia e disperazione, non è da tutti, non ce la si fa. Quando si finisce una relazione, solitamente c'è sempre uno dei due che è più ferito dell'altro e ne parla con rancore. Mango è riuscito a fare tutto questo in Bella d'estate, che oggi ritroviamo come collection.

La dolcezza è incredibile di Mango con Bella d'estate, canzone che ci ha riportato al 1987, alla nostra collection di Radio San Marino, i nostri viaggi nel tempo attraverso la musica che ha significato sicuramente qualcosa in ognuno di noi, cioè ogni canzone è legata a un ricordo, fateci caso, quando noi facciamo sentire queste canzoni siamo sicuri che andiamo a pizzicare uno dei vostri ricordi più intimi, più belli, che insomma sono legati alla vostra storia. Adesso invece volevo legarvi un pochino di più all'attività fisica, perché è stato fatto un sondaggio: se è meglio l'ellittica o il tapirulan. Allora, l'ellittica io non so cosa sia, però se siete persone che amano la corsa, quindi siete comunque dei podisti, come si suol dire, allora è chiaro che siete più da tapirulan. Se invece avete le articolazioni, anche quelle delle ginocchia, che sono leggermente croccanti e quando si muovono sembrano quelle patatine fritte, ed è presente, sembra che uno dia un morso a una patatina fritta, fate molta attenzione, perché non dovete andare sul tapirulan, perché andreste a peggiorare la situazione. Comunque non è proprio l'attrezzo che fa per voi. Se avete questo problema, dovete pensare molto più serenamente all'ellittica. Adesso, che cos'è l'ellittica? Lo vedremo nei prossimi, farò dei reel, come se vi faccio delle cose che vi spiegano che cos'è esattamente l'ellittica. Adesso mi cogliete un attimo impreparato, però promesso che farò.

0: accusato di pubblico disastro, 70enne patteggia 2 anni e 8 mesi. Repubblica.sm titola: approvato il PDL pianificazione territoriale, scontro in aula sul regolamento consigliare, consiglio ampio dibattito sul ruolo del consiglio nelle procedure urbanistiche. Ancora PDCS sul fine vita San Marino, ha scelto la cura, non l'abbandono. AS ridisegna la propria organizzazione per migliorare i servizi alla collettività. E inaugurata la Consums Arena, una nuova casa per lo sport e la comunità sammarinese, per la politica libera, Europa, sanità, giustizia e potere d'acquisto al centro dell'azione politica. Serenissima sera, titola in centro pagina con la fotonotizia: caso bulgaro, chi va a processo, chi si salva, cosa resta aperto. E in taglio alto, direzione generale della finanza pubblica, aperta la corsa dopo Gasperoni, Laura Gobbi in poll. E poi ancora per la politica, verso una riforma storica, oggi la possibile approvazione della PST. E poi ancora cronaca, incidente San Marino città, si ribalta un'auto all'incrocio di via Piana e via della Rata. Caldo estremo sul lavoro, sindacati, istituzioni richiamano al rispetto delle norme. Ancora San Marino, dal Corriere Romagna: la pianificazione territoriale strategica diventa legge, via libera del Consiglio a 34 anni dall'ultimo piano regolatore. Ciacci alle critiche, rispondiamo con i fatti. E poi ancora allarme caldo, CSDL, sospensioni attività e aiuti ai lavoratori, fondamentale l'RLS che deve monitorare la corretta applicazione di quanto disposto dal regolamento. E poi AS, svolta efficienza e regolamento per il nuovo modello. Continuiamo con il Corriere Romagna, l'edizione di Rimini e San Marino, che titola: abitano le case da 60 anni, per legge sono i proprietari, la famiglia ha gestito e curato gli immobili come se fossero i propri. In centro pagina la fotonotizia: sindacati davanti al comune, emergenza abitativa, la protesta. In taglio alto, Rimini, l'infermi cambierà volto, l'ospedale, un restyling da 55 milioni, in arrivo un nuovo padiglione, posti letto, 500 parcheggi, OSCO e case della comunità. E in taglio basso, San Giovanni Marignano F, spunta un investitore asiatico, altra proposta per rilevare l'azienda, l'assessore speriamo sia solida. E poi andiamo ancora a Rimini per il progetto della cittadella della sicurezza, che leggerete all'interno del Corriere. E anche a Riccione, per il lutto a Riccione per la morte di Alessandro Nicolini, l'albergatore di 48 anni. Continuiamo ancora con il resto del Carlino. Europa, la morsa dei 40 gradi, in Italia oggi 16 città a rischio, ondata di calore senza precedenti, bollino rosso da Roma a Milano e Bologna, afa fino a luglio. In Francia decine di annegati cercavano refrigerio, l'OMS 200.000 morti in 4 anni. In centro pagina la fotonotizia titolata: agente morto in moto, un arresto, il governo non sarà dimenticato. Avrebbe compiuto 40 anni ad agosto Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di Milano, morto lunedì sera mentre inseguiva in moto un SUV pirata. E ancora in taglio alto, malattie psichiatriche, aumento vertiginoso, serve una nuova legge, l'intervista all'esperto Mario Amore. Poi per la politica italiana, dopo gli attacchi del tycoon Meloni su Trump, resto colpita ma ora si torni alla normalità. Concludiamo con la Gazzetta dello Sport. La beffa, giravolta palestra, niente Inter e Chelsea, l'affare con i nerazzurri era ormai in chiusura ma sono arrivati gli inglesi, raddoppiato l'ingaggio. In taglio alto, Conte è pronto, la Serie A convinta, Antonio è il CT giusto, missione Club Italia, si tratta con Maldini. Ed è tutto per quanto riguarda l'appuntamento con Dall'Edicola. Vi lascio con le previsioni del tempo, l'informazione arriverà su Radio San Marino alle ore 11, tra poco con voi Roberto Bagazzoli, buona giornata.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendo mercoledì all'insegna dell'estate piena.

0: Enna in Emilia Romagna, quindi con il sole bene o male protagonista, anche se un po' di instabilità ridosso da dorsale appenniniche da mettere in conto, nelle ore pomeridiane qualche temporale di calore sull'Appennino potrà formarsi. Temperature sempre alte, anche se magari calano di 1 o 2 gradi rispetto agli ultimi giorni, ma si suderà sempre con punte intorno ai 35-36 gradi. Tra l'altro nei prossimi giorni saliranno nuovamente di più. Ma per dettagli sulle vostre zone e sapere quanto caldo farà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Insomma, come la giri se suda sempre. Buongiorno, 8-6 minuti, mercoledì 24, trascorsa la notte di San Giovanni. Questa notte un po' magica, fatta di piccoli riti, fatta l'acqua di San Giovanni, sicuramente la nostra Gabriella sì. E poi, insomma, ci sono tanti altri, no, piccoli riti che si sono svolti. Magari anche questa mattina presto, come succede a Pesaro, si aspetta l'alba con i piedi a bagno in mare, perché foriero di buone cose, sia per quanto riguarda della salute, ma anche di fortuna. Buongiorno, bentrovati. 2 gradi, capite? Oggi 2 gradi in meno, come se ci possa cambiare la vita. Abbiamo passato la giornata di ieri come dei polli crispati e oggi con 2 gradi in meno sarà un po' la stessa cosa, come ha già detto Paolo Corazon, per cui mettiamoci l'anima in pace. Il problema che mi stavo ponendo comunque con questa cosa del caldo è che poi aumenta. Ma anche basta così, voglio dire, anzi, se scendesse anche di 4-5 gradi ci farebbe un gran favore. Partiamo con i pinguini.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Mente gente per strada. A volte lo vedo come un problema in giro perché veramente non si sa come si guida, per cui ecco, sono orari anche di tensione. Una delle cose veramente brutte come vengono affrontate le rotatorie e i sorpassi all'interno, insomma, vabbè. Cose che sembrano piccole scorrettezze che in realtà, insomma, se ti sei alzato da poco, se ancora non sei proprio a ritmo con l'universo, fai un po' fatica, no? Ecco, a tollerare, ma vabbè, insomma, ci va pazienza. Voi lasciatevi andare ai piaceri della radio che vi sta accompagnando. C'è questa notizia che arriva da Ravenna, che è Ronaldinho, insomma, no? La storia di Ronaldinho a Ravenna sembra quasi uno scioglilingua. A 46 anni suonati sembrava incredibile, invece in realtà, almeno quanto poi l'asso brasiliano giocherà con la maglia della squadra di Serie C italiana non è dato ancora saperlo, ma sarà tesserato come calciatore e da qui inizia il sogno dei tifosi a partire dalla nuova maglia del Pallone d'Oro, e che mi sembra pure più che giusto, insomma, no? Perché poi ti trascini in squadra un, come dire, un personaggio che ha una grande caratura e una grande esperienza naturalmente da poter condividere. Quindi, beh, buon lavoro a Ravenna, intanto Fulminacci con Maledetto Me.

8:22 minuti, è mercoledì 24, buongiorno, siete insieme a Roberto Bagazzoli fino alle 10, chiacchierando di varie umanità, perché no, parliamo anche però di una tematica molto importante che è il caldo, che non sta dando tregua. Ne parlavamo all'inizio con le indicazioni che ci sono state date da Trebi Meteo, è un'Italia da bollino rosso anche in questa giornata. Le città più calde sono Milano, Roma, Torino, Venezia, Bologna, che ovviamente cercano di difendersi con delle ordinanze a tutela dei lavoratori all'aperto e dei più fragili, aumentati del 15% per esempio gli accessi ai pronti soccorso, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato questa ondata di caldo come emergenza sanitaria, visto che ha già provocato in passato moltissime vittime e la situazione diciamo che tendenzialmente non migliora, quindi o comunque è giusto avere anche tutte le attenzioni possibili, anche quelle immaginabili, perché insomma è una cosa veramente bella pesante. Allora, buongiorno, noi ci rinfreschiamo al momento idealmente, anche perché la temperatura è ancora tollerabile, direi, lo facciamo con la musica e grazie all'ausilio di One Republic. La canzone che sentiamo è Need Your Love su Radio San Marino.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Mashkenada, tradotto in un linguaggio locale, Making Int, esattamente Black Eyed Peas insieme a Sergio Mendes. Adesso è tempo invece di un'altra delle nostre belle novità. Ovviamente stiamo per ascoltare un'altra di quelle canzoni che hanno il destino segnato, ovvero schizzare in testa alle classifiche, compresa la nostra Top 50 che trovate nel weekend con Brunello Ugolini. Nuovo il singolo di Malika Ayane che ascoltiamo, è Una possibilità.

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titancop trovi tanti prodotti scontati con le tessere del risparmio, dai maggior valore alla tua spesa, più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, 50 anni insieme, sconto del 20% su tantissimi prodotti. Scopri sul volantino il reparto con la promozione. Per i clienti Fidelity Più, spumante prosecco extra dry doc maschio, confezione da 6 bottiglie, sconto 35%. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titancop compri bene, spendi smack, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titancop, la tua spesa sicura sempre a dogana, anche la domenica. E adesso andiamo di compilation, fra poco ritroviamo Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love, riascolteremo anche le vibrazioni sempre fra poco con Vieni da me, cominciano gli Esobei.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Non è un

0: Vivete l'esperienza unica di cena e concerto in mezzo alla lavanda in fiore. Consorzio Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi vi invitano a 3 incontri. Il 26 giugno concerto di pianoforte contemporaneo, il 27 pianoforte classico, il 28 giugno arpa. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
1: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
0: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
2: Bella questa pergola. È nuova?
3: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
4: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
3: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
4: Ah, allora quasi quasi.
3: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
5: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
6: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
0: A San Marino torna una delle manifestazioni più coinvolgenti e inclusive dell'anno. Tuttavia, coloriamo i diritti. Sport, motori, musica, arte e tanto altro in un unico grande villaggio aperto a tutti. Color Run, motoraduno solidale, attività inclusive, cooperapie e il grande show comico di Paolo Cevoli. Evento dedicato al 20° anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, coloriamo i diritti. Parco Ausa di Dogana, sabato 27 e domenica 28 giugno. Ingresso offerta libera.

0: L'intero ricavato sarà destinato a enti del territorio impegnati nel sostegno alle malattie rare. Tutti i dettagli su attiva-mente.info.
1: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06.
2: Ah, pronti, perché adesso io vi prendo per mano e vi faccio fare un giro. E già arriviamo, ecco, al 1993, quindi un passo indietro nel tempo, perché è il momento della nostra collection. Ripeschiamo uno dei pezzi iconici degli 883. Si tratta di Nord, Sud, Ovest, Est.

Tecnicamente si chiama propagazione, cerco di spiegarvelo in un linguaggio molto semplice. Le onde elettromagnetiche, comprese quelle delle nostre antenne, rimbalzano sull'atmosfera e ricadono giù. In questo caso permettono ai segnali di arrivare, per esempio, in Svezia. E c'è arrivato proprio un messaggio da lì, esattamente da Gothe Landström, che ci fa sapere di averci ascoltato sulla frequenza 102,7 da Backegarden, esattamente, appunto, dicevamo, in Svezia, due giorni fa, dalle 14:56 alle 14:58 orario locale. Ecco, noi ringraziamo naturalmente questi messaggi che arrivano naturalmente periodicamente, perché questo è il periodo in cui accade questo fenomeno. Thank you Gothe, grazie mille Gothe che ci hai informato di questo viaggio lunghissimo che le nostre onde elettromagnetiche hanno fatto per arrivare fino in Svezia. Su Radio San Marino adesso Taylor Swift con I Knew It, I Knew You. Thank you.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Buongiorno su San Marino, sono le 9.
13: Radio San Marino.
14: Radio San Marino, meteo.
15: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendo un mercoledì all'insegna dell'estate piena in Emilia-Romagna, quindi con il sole bene o male protagonista, anche se un po' di instabilità ridosso da dorsale appennini che è da mettere in conto. Nelle ore pomeridiane qualche temporale di calore sull'Appennino potrà formarsi. Temperature sempre alte, anche se magari calano di 1 o 2 gradi rispetto agli ultimi giorni, ma si suderà sempre con punte intorno ai 35-36 gradi. Tra l'altro nei prossimi giorni salirà.

quel di più che ha usato Paolo Corazon nell'avvertirci che le temperature saliranno ancora di più. E vabbè, insomma, noi cercheremo di rinfrescarci alla meno peggio, insomma, no? Ventilatori, condizionatori, fra le altre cose, insomma, c'è anche da questo punto di vista un allarme in territorio italiano, perché questo utilizzo di queste ore, ultimi giorni anche, dei condizionatori sta mettendo a forte rischio la tenuta della diffusione dell'energia elettrica, tanto che alcune zone sono già finite al buio. Pronti a ripartire adesso con Irama e Cabana.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Shakira, protagonista su Radio San Marino, parliamo degli italiani e le vacanze. Gli italiani continuano a considerare le vacanze una priorità nonostante ci sia stato un aumento dei prezzi e il contesto economico impone maggiore sicuramente attenzione alle spese. Piuttosto che rinunciare a partire, un italiano su tre sceglie di contenere altri consumi e di ridurre magari anche la durata del soggiorno. L'indagine evidenzia come la vacanza sia sempre meno associata all'idea di status e sempre più percepita davvero come uno strumento di benessere personale. Il 51% degli intervistati infatti racconta le ferie come rappresentazione soprattutto dell'occasione per interrompere il ritmo frenetico della vita quotidiana, allontanandosi dal lavoro, dallo studio e dagli impegni accumulati durante tutto l'anno. Tra i giovani fra i 18 e i 34 anni questa esigenza è ancora più marcata e coinvolge quasi 6 persone su 10. C'è da dire che proprio nei giorni scorsi stavo leggendo un'altra ricerca che riguarda cosa accade in vacanza agli italiani. Abbiamo questa maledetta abitudine però di non spegnere il cellulare, sì, ci allontaniamo dal lavoro però andiamo a curiosare per quanto riguarda le mail, se ci sono messaggi, ecco, non riusciamo proprio a rilassarci al 100%. The Colors.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Shay su Radio San Marino insieme a Roberto Baghezzoli. Sono le 9:15 di questo mercoledì, è il 24 giugno. È una ricorrenza molto particolare quella di oggi, perché esattamente qualche annetto fa, era esattamente il 1910, nasceva esattamente ad Arese uno dei marchi storici delle auto italiane, ovvero l'Alfa, acronimo di Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, con 250 dipendenti ed una produzione di 300 unità annue. Prese così via questo marchio che più di ogni altro nel mondo delle quattro ruote porta nell'anima l'origine tutta milanese della sua discendenza. La croce rossa in campo bianco del gonfalone civico, per esempio il biscione Visconti.

un marchio che naturalmente blasonatissimo tuttora resta sicuramente uno degli orgogli italiani, o meglio quasi italiani, perché entrando in quella che ovviamente l'area Fiat, poi venne acquisita dalla Fiat, ora ecco è tutt'altra cosa, però rimane sempre qualcosa che è legato alla storia italiana e soprattutto al cuore degli italiani, anche in campo per esempio delle dispute su pista. Adesso Mike Smith.

Stavo pensando al senso del che vita è in questo momento, insomma, un bel quattro di spade sulla brandina, ma proprio arriva, ecco, non so se c'è l'opportunità, se gli stabilimenti sono organizzati, però ti metti lì in prima fila e ti godi eventualmente un po' di brezzolina se dovesse esserci, non è proprio così scontata, ma sicuramente l'aria si muove un po' di più piuttosto di quello che ci accade se siamo magari in città. E poi, senza boccheggiare, insomma, ogni tanto farsi un bel bagno e rigenerarsi, perché no, in queste giornate calde credo che possa essere il senso della vita agiata, no? Sì, come diceva mia nonna, una vita da non morire mai, effettivamente. Quindi volevo salutare tutti quelli che si stanno godendo il periodo di vacanza, belli, tranquilli, rilassati, in Riviera, all'ascolto di Radio San Marino. Meglio di così non potrebbe andarvi, naturalmente, con tutte le coccole che poi sanno fare in queste zone, no? Ecco, a chi ha scelto la propria quotidianità delle giornate, quelle belle, perché, come dicevamo prima, insomma, ecco, sono l'opportunità per rigenerarci. Le vacanze, siamo al top? Ok, allora a noi il compito invece di schiacciare bottoni, di accompagnarvi. Adesso Mace e Salmo con La Pesce.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco!
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!

0: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
3: Dal 22 giugno al 12 luglio, Ace liquido lavatrice 27 lavaggi a soli 2,99 euro.
4: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
5: A San Marino torna una delle manifestazioni più coinvolgenti e inclusive dell'anno. Tuttavia, coloriamo i diritti. Sport, motori, musica, arte e tanto altro in un unico grande villaggio aperto a tutti. Color Run, motoraduno solidale, attività inclusive, cooterapie e il grande show comico di Paolo Cevoli. Evento dedicato al 20° anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, coloriamo i diritti. Parco Ausa di Dogana, sabato 27 e domenica 28 giugno. Ingresso a offerta libera. L'intero ricavato sarà destinato a enti del territorio impegnati nel sostegno alle malattie rare. Tutti i dettagli su attiva-mente.info.
6: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
5: Ogni sera dalle 21, Radio San Marino Classic vi regala grandi atmosfere musicali, canzoni che fanno sognare, per un'ora di autentico relax. Classic in Love, dalle 21, solo su Radio San Marino Classic.
7: Un altro di quei momenti in cui andiamo alla scoperta dei numeri uno di domani è lo spazio, è la vetrina in cui mettiamo ovviamente quelli che sono i protagonisti grazie ad una selezione accurata del nostro ufficio musica, destinati anche all'ingresso ufficiale come new entry della nostra classifica, ovvero la Top 50. Allora, il nuovo di Harry Styles è il prossimo singolo protagonista, si intitola Dance No More.
8: Ascolti i successi di domani. San Marino.

Harry Styles, Dance No More, la canzone che abbiamo ascoltato fra le novità della settimana qui su Radio San Marino. 9:37 minuti. La Cina torna al vertice mondiale della supercomputazione per la prima volta dal 2017. Il sistema Lionshine, sviluppato presso lo Shenzhen Cloud Computing Center, ha praticamente conquistato il primo posto della nuova classifica, la Top 500, il ranking internazionale dei supercomputer più potenti al mondo, che si aggiorna solitamente due volte l'anno. La notizia è stata rilanciata da numerosi media internazionali, fra cui New York Times, Associated Press, il Guardian, che citano la graduatoria pubblicata questa settimana. Secondo i risultati ufficiali, senza che scenda naturalmente nel tecnicismo, di cui poi fra virgolette non è che me la cavi molto bene nel comprenderlo e poi rispiegarlo, però secondo questi risultati ufficiali Lionshine ha superato il Capitan, sistema del Lawrence Livermore National Laboratory in California, che occupava la vetta della classifica dal 2024. Quindi complimenti per il record. Adesso la nostra summer compilation per voi fra poco, Alicia Dixon con The Boy Does Nothing, Olivia Rodrigo con Drop Dead, cominciano i gemelli diversi.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. Harry Styles, Dance No More.

Una rock ballad di quelle coi fiocchi, direi, stiamo per ascoltare, che ci porta negli anni 90, esattamente nel 1994. Il protagonista Jon Bon Jovi, che recentemente si è raccontato con un'immagine di sé che non ha nulla di trasgressivo come si potrebbe immaginare per un rocker.

Jovi, Always Air, il 1994, canzone diciamo scritta appositamente insieme a Sunday Abbey Saturday Night per il lancio del primo Greatest Hits del gruppo, ovvero Crossroad. Ma c'è una curiosità che riguarda questa canzone: è diventata nel 1994 proprio la

copie in assoluto del gruppo rispetto anche a produzioni precedenti. Ha venduto di colpo 1 milione di copie, piazzate solo negli Stati Uniti. Poi c'è stato anche il resto del mondo fra le altre cose, quindi direi un grande momento. Always è stata scritta e pensata in origine anche per il film Triplo Gioco del 1993. Allora, queste sono un sacco di curiosità che mi andava di raccontarvi prima di dirvi ciao, che torno domani sempre a partire dalle 8. Vi lascio con l'ultimo pezzo per quanto mi riguarda, poi c'è Katia con voi, Martin Garrix, Ciran.

musica, il nutrimento dell'amore, continuate a suonare. La frase di William Shakespeare, e tra poco vi spiego perché stamattina ho deciso di partire proprio da qui. Intanto buongiorno, bentrovati su Radio San Marino. Io sono Katia De Monte, con voi come tutte le mattine fino alle 12.30 anche in questo mercoledì, e soprattutto

ma ancora cercando di capire se il cervello si è svegliato oppure no. Non vi preoccupate, qui sono tutti ben accetti, anzi noi da qui fino alla fine proveremo a fare una cosa molto semplice, guardarci intorno, perché spesso passiamo le giornate inseguendo le grandi cose, ci perdiamo invece quelle piccole, invece sono proprio quelle piccole a volte a raccontare chi siamo, come ad esempio una canzone. Iniziamo quindi così con Francesco Gabbani e la sua Summer Funk.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Ah!

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
3: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
4: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da più me.
7: Dal 22 giugno al 12 luglio, il Boa Doccia Gel 220 ml a soli 2,89 euro.
8: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
9: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
4: A San Marino torna una delle manifestazioni più coinvolgenti e inclusive dell'anno. Tuttavia, coloriamo i diritti. Sport, motori, musica, arte e tanto altro in un unico grande villaggio aperto a tutti. Color Run, motoraduno solidale, attività inclusive, cooperapie e il grande show comico di Paolo Cevoli. Evento dedicato al 20° anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, coloriamo i diritti. Parco Ausa di Dogana, sabato 27 e domenica 28 giugno. Ingresso a offerta libera. L'intero ricavato sarà destinato a enti del territorio impegnati nel sostegno alle malattie rare. Tutti i dettagli su attiva-mente.info.
0: Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. Harry Styles, Dance No More.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Tutti pronti per cominciare?
1: Io non ce la faccio. Oh.
0: Mancherà Sara, ma noi ci siamo. Sono le 16. Ma cos'è? Lo zecchino d'oro?
2: Oggi nella veglia cercheremo di spiegarvi
0: cosa?
2: Come fa per parlare tra di loro la community.
3: Cosa dice Davide?
4: Sto bene bene.
3: La veglia?
5: Ma fai davvero?
3: Giacomo?
6: Ma va anche vero.
3: La Milena?
7: No, questa non la so.
3: La Sabri?
8: Tutto a posto.
2: E Marco Corona?
0: Sono
3: e
0: qui.
3: Marco Corona?
0: Come boh?
3: Marco Corona cosa fa?
0: soprattutto cosa fa?
3: Non c'è.

0: testa fa venir.
1: A voi?
2: Marco Corona cosa fa?
1: Ecco, bene, andiamo.
2: Ma c'è qualcuno che lo sa?
3: Cambio canale.
2: Di certo non suda,
1: no.
2: Non fa molta fatica,
1: eh.
2: E poi quando si stanca se ne va.
1: Sì, non è che me ne vado, perché rimango qui per un'ora, fino alle 17 in diretta o fino alle 21 in replica.
4: Vabbè, che al peggio non c'è mai fine, ma...
1: Però...

0: Corona, ciao, sono Maurizio Lubecconi.
1: Ciao.
0: Ascolta bene, oh.
1: Cosa?
0: Quando ho fatto, hai sentito anche l'annata?
1: L'annata del vino che ha bevuto. Ma non è che per caso vieni qua?
0: Vengo con la bugigletta che c'ha il para e brezza.
1: Ci vorrebbe.
2: Mi signore.
1: Salutiamo Merigo che si aggiunge, insomma, in questa community che si ritrova ogni giorno dal lunedì al venerdì. Se non sapete dove andare, noi siamo qui, capito?
3: Allora non so solo io la sonata oggi.
1: No, ce ne saranno tanti, li sentirete come? Mandando un vocale al 335-104-1027. Come sentite dal sottofondo? E forse avete intuito che oggi si parla di cartoni animati, ma non semplici cartoni animati, quelli che, modificando semplicemente una lettera, cambiano anche, insomma, tipologia, no?
2: Marco, qua ci vogliono almeno 2 o 3 lauree.
1: Ma come? Per cambiare una lettera è un cartone animato.

0: buttandosi sempre in acqua. Scusate, cioè questo è il senso del sondaggio, cioè non cercate di trovare altre interpretazioni magari anche un pochino più difficili, eh?
1: Buon pomeriggio, eh?
0: Ciao Davide.
1: Il sondaggio di oggi mi colgo impreparato.
0: Come?
1: Quindi passo a salute.
0: Ciao, ciao.
2: Come stiamo messi?
0: Ma forse perché questo sondaggione fa venire in mente... Vi ricordate quella canzone che faceva?
3: Sono le domande inutili.
0: Probabilmente, magari è anche così, però giocate con noi. Ripeto, quale titolo di cartone animato avrebbe tutto un altro senso modificando solo una lettera?
4: Ciao Marco, buon pomeriggio, sono Sara.
0: Ciao.
4: Allora, io ho pensato al cartone Occhi di Gatto e lo cambierei in Occhi da Matto, la storia di tre fratelli, anziché tre sorelle, che gestiscono un bar e che hanno a che fare con ogni giorno con clienti un po' strani, un po' pretenziosi, e che alla fine chiudono la giornata con questi occhi da matto. Devono arrabbiarsi tutti i giorni.
0: Sì.
4: Eh? Poco educativo, ma direi che l'idea ci sta.
0: Ci siamo.
4: Ciao.
0: Senti, ma come sarebbe la sigla, Sara?
4: Oh, oh, oh, occhi da matto. Oh, oh, oh, occhi da matto.
0: Potrebbe essere.
4: Ecco, ha colpito la lanciando un piatto.
0: Ci credo.
4: Sbagliando poi con...

0: Senti questa musichetta che ci porta ad essere un po' bambini oggi all'interno del sondaggione di Stabiliamo un contatto. Ciao, io sono Marco Corona. Tutto torna perché oggi vi stiamo chiedendo quale cartone animato avrebbe tutto un altro senso modificando solo una lettera, non l'intera, che so, nome o frase o parola, solo una lettera. E infatti dopo Lilli il vagabondo c'è
1: Lillo
0: il vagabondo, capito? Oppure, che so, la pezzaia, che è tipica del Veneto, capito?
2: Ho capito, ho avuto l'illuminazione.
0: Eccola.
2: Allora, Giuni Peperina inventa tutto.
0: Sì.
2: E diventa Giuni Peperina spacca tutto. Ah. Forse ce l'ho fatta.
0: Sì, ce l'hai fatta, ma.
3: Ma te hai bisogno di uno bravo.
0: Cioè, perché ce l'ha fatta con calma. Comunque, oggi dovete modificare solo una lettera. Magari anche dirci, cambiando, diciamo, anche un po' il senso del nuovo titolo, anche un po' la trama. Come?
4: Manda anche tu un vocale al 335-104-1027.
0: Pronti a ripartire con.
5: Attenzione! Quello che stiamo per proporvi è vietato ai minori di 18 anni.
0: Me lo dici così?
5: Non perdetevi stanotte alle 3 di notte.
0: Alle 3?
5: Dragon Pal, le 7 palle del drago.
0: No,
5: verso mentale,
0: no,
5: del famosissimo Ali.
0: No.
5: E avvisiamo i gentili telespettatori,
0: sì,
5: che,
0: vabbè, okay.
5: Dragon Pal

0: rispetta la fedeltà del manga. Cioè. Anche qui Krillin muore.
1: Ok. Bene.
2: Premi, signora.
1: Ah, cioè, questo per dirvi, insomma, che tipo di ascoltatori ci sono.
3: Buongiorno ragazzi, Renato dalla provincia di Bari.
1: Ciao.
3: Beh, allora, cambiando una lettera a cartone animato, io farei Sailor Room. La ragazza super alcolizzata che dà alcolici ogni dove.
1: Ma dai.
3: La felicità di ogni maschio ultra.
1: Ultra?
3: Va dai 20 ai 50 anni.
1: Certo,
3: penso.
1: Immagino.
3: Sì, dai.
1: Sì, infatti.
3: Come sto
1: male.
3: Secondo voi?
1: Secondo me male.
3: No, no, avete sbagliato, anche peggio.
1: Sì.
3: Ciao ragazzi, dalla provincia di Bari è tutto. Come sempre.
4: A voi la linea.
1: Grazie.
4: Domani.
5: E per caso vi siete fatti una canna?
1: No, no, sono questi gli ascoltatori che potete sentire spesso e volentieri all'interno di questo programma.
6: Bella zi!
1: Ciao!
6: Beh, un titolo cartone animato che farei io, visto che.
1: Che?
6: Tifo Roma, tutti in campo con Totti. Questo è un grande cartone animato.
1: Certo,
6: questo qua.
1: Tutti,
6: grande zi!
1: Tutti in campo con Totti, meraviglioso.
7: Ciao, sono Gianni di Lugo.
1: Ciao Gianni!
7: Sarà un caso che tutti quelli sono tutte da donne?
1: Come?
7: Perché
1: da donne?
7: Guardavo. Anna dai capelli sofia. Poi perché non parliamo di? Porca ontas.
1: No, non ne parliamo.
7: Lì andiamo sul pesante.
1: Esatto.
8: Tu non stai bene.
1: A proposito di pesante, c'è scritto questo messaggio: il mio cartone preferito era Arale, ma se cambi una lettera poi diventa vietato ai minori.
9: La sola.
1: E anch'io.

0: Buongiorno a tutti dalla Vale. Allora, un cartone che cambiandogli il nome potrebbe modificare anche di significato, secondo me è l'Ape Maia, che potrebbe diventare tranquillamente l'Ape Gaia.
1: Ok.
0: In tutti i sensi.
1: In tutti i sensi.
0: Che volando di fiore in fiore insieme alla sua amica Apecar vissero felici e contente.
1: Ok.
0: Ciao ciao.
2: Ma che cazzo sei?
1: Ma no, cioè, era il suo, diciamo, cartone animato forse preferito, trasformato, rivisto e corretto.
3: Grazie a Radio San Marino, San Giambattista Frutto, un saluto anche a tutti quelli che giocano, si divertono, si inventano, ma fanno da matti in questo programma fantastico.
1: Fanno da matti.
3: Io non ho una creatività così effervescente da andare a cercare una lettera che cambia il destino di un cartone animato. Per me stiano come sono, buonanotte, buon pomeriggio, tanto divertimento a tutti quanti. Ciao ciao.
1: Ciao ciao.
4: Ciao a Giambattista, piglia fiato.

0: Ogni tanto, dai!
1: Comunque se le, diciamo, scialacquate in modo molto, molto veloce e rapido.
2: Buon pomeriggio, Marco.
1: Ciao, Sara.
2: Direi che...
1: Che?
2: Essendo io fan della Disney, punto in quella direzione e mi viene in mente... Invece che la Bella e la Bestia, la Bulla e la Bestia. Immagino tipo lei tutta tatuata, molto strafottente.
1: Addirittura.
2: E che bullizza la bestia. Poi potrebbero fare una gang insieme.
1: Ah, ecco, addirittura.
2: Ci sta, secondo me potrebbero rivalutarla come opzione.
1: Come no, certo, sicuro. La Disney, guarda, la prendi in considerazione dopo che l'hai detto tu. Grazie Sara, comunque, del tuo cartone animato. Chiudiamo con chi l'ha lanciato.
3: Willy Coglione.
1: Ma come? Perché?
3: Hai visto ogni volta che prova a rincorrere quel pennuto che fine fa?
1: Lanciato
3: sotto le rocce, gli esplodono le bombe.
1: Esatto.
3: Insomma, dopo tanti anni ancora non è riuscito a prenderlo per coglioni di così.
1: Esatto. Ma chi sei?
3: E comunque buon pomeriggio a tutti, contatto stabilito dalla Barbara.
1: Ciao!

0: Estate col Consorzio si prende cura di voi. Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi presentano Arte e Benessere. 3 luglio bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio yoga e colazione. 5 luglio doppio appuntamento. Risveglio con Qigong e colazione. Laboratorio di pittura ad acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
1: Bella questa pergola, è nuova?
2: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
3: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
2: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
3: Ah, allora quasi quasi.
2: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
4: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica. Una squadra al tuo fianco.
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da più me.
8: Dal 22 giugno al 12 luglio, Ace liquido lavatrice 27 lavaggi a soli 2,99 euro.
0: A San Marino torna una delle manifestazioni più coinvolgenti e inclusive dell'anno. Tuttavia, coloriamo i diritti. Sport, motori, musica, arte e tanto altro in un unico grande villaggio aperto a tutti. Color Run, motoraduno solidale, attività inclusive, co-terapie e il grande show comico di Paolo Cevoli. Evento dedicato al 20° anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, coloriamo i diritti. Parco Ausa di Dogana, sabato 27 e domenica 28 giugno. Ingresso a offerta libera. L'intero ricavato sarà destinato a enti del territorio impegnati nel sostegno alle malattie rare. Tutti i dettagli su attiva-mente.info.
9: Per la tua pubblicità, 0549 88 20

0: Vi stiamo chiedendo quale cartone animato avrebbe tutto un altro senso modificando solo una lettera. È arrivato il messaggio di Gianluigi che dice: Aladdin è il genio della lambada. Poi si racconta la storia del genio che esce ballando sulle note dei Kaoma. Dai, non è difficile il sondaggio di oggi, perché mi è arrivato questo messaggio all'inizio.
1: Marco, qua ci vogliono almeno 2-3 lauree.
2: Sta per uscire nelle sale l'evento dell'anno. La storia di un imbianchino specializzato con un soprannome particolare. Quello a cui se chiedi un lavoro fatto bene, voglio un lavoro fatto bene, mettici anche una mano in più, basta che sia perfetto. Lui ha la soluzione.
0: Sì.
2: Il film è Biancaneve e le sette mani. Ciao Marco!
3: Come stiamo messi?
0: Però d'altronde la domanda è un po' particolare, perché vi chiediamo quale cartone animato avrebbe tutto un altro senso modificando solo una lettera. Non è che vogliamo solo il titolo, vogliamo anche la nuova trama.
4: Manda anche tu un vocale al 335-104-1027.
0: Posso salutare Chiara che continua a mandare messaggi testuali dicendo: oh, i puffi diventano i buffi, e poi risata vicino. I buffi nel senso che sono quelli che arrivano da Roma, sono quelli che lasciano dei conti sospesi andando a mangiare. No, comunque poteva essere anche un'idea. Grazie Chiara, hai già risposto. Sentiamo qualcun altro.
5: Ciao Marco, sono Claudia.
0: Ciao.
5: C'è un cartone animato che si intitola Bia e la sfida della magia.
0: Ok.
5: Allora ho pensato, se Bia diventasse bio, cioè qualcosa legato al cibo che per magia diventa biologico, tutto il cibo intendo. Palesso come idea.
0: Insomma.
5: Vabbè dai, tanto anche se mi sbaglio oggi non puoi bazzarmi perché non è venerdì.
0: Ok. Però posso dirti una cosa?
6: Tu non stai bene.
0: Però dai, ci sarebbe, sarebbe al passo con i tempi bio.
7: Ken il Corriere.
0: Ken il Corriere?
7: L'uomo di Okuto che aveva come compito fare arrivare intatti meno pacchi possibile.
0: Addirittura.
7: Tratto da tante.
0: Tante?
7: Forse troppe storie vere.
0: Sì, ok.
8: Ciao Marco, contatto già, che puoi chiamare anche la Neuro, ovviamente, come sempre. Ciao, manda il conto a
0: A chi voglio.
9: Che per caso vi siete fatti una canna?
0: Non so, però sentendo questi messaggi. Allora, ciao Marco. Mi è arrivato questo messaggio da Alberto. Ciao Alberto, sono in banca e non posso parlare, però voglio partecipare anch'io. Per me il glande Mazinga. non sto a spiegare per come e per quando, eh?
10: Marco, ciao a tutti. Allora io modificherei una lettera a La Bella e la Bestia, precisamente la A di Bella.
0: Sì.
10: E metterei una bella O, quindi verrebbe fuori La Bello e la Bestia, che è una storia totalmente nuova sulla brillantezza delle labbra della bestia. Mette questo La Bello ovunque e diventa splendido.
11: Ma che cazzo sei?
0: Infatti.
12: Ciao a tutti.
0: Ciao.
12: Un sondaggio un po' particolare, ci ho dovuto studiare un po' dietro, eh?
0: Addirittura.
12: Allora, comunque l'unico che mi può venire in mente è Lupin.
0: Sì.
12: Che cambiando una lettera,
0: la U,
12: diventa coniglio. Da Lupin
0: a Lupin.
12: Diventa coniglio in francese.
0: È vero.
12: Lupin, Lupin.
0: Sì, ho capito.
12: Oppure Lupin, il dialetto e lupini
0: il
12: da
0: lupin.
12: Mangiare. No, comunque l'unico che mi viene in mente qui è Lupin e Lupin.
0: Ok, va bene.
12: Lupin,
0: sì, ho capito.
12: Coniglio.
0: Ho capito.
12: Va bene, ciao a tutti, bye bye.

0: Ben ritrovati su Radio San Marino, spazio ai cartoni animati, ma quelli che avrebbero tutto un altro senso modificando solo una lettera. Allora, se per qualcuno è stato difficile oggi rispondere al 335-104-1027, c'era una lunga carrellata che non abbiamo ancora condiviso. Per esempio, dopo Anna dai capelli zozzi, la sua amica era Pocahontas. Vogliamo parlare di classici come la spada nella doccia o l'uovo tigre. Dopo Bambi c'è Bimbi, protagonista del famoso robot multifunzione. Questo lo conoscono tutte le casalinghe. C'è Braccio di Farro. E dopo Mulan, la storia di una principessa che si ammalava sempre durante l'inverno. Raffreddore, tosse, qualche volta la febbre. Lei è Mulan di stagione. Sarebbe anche un altro, ma sembra una bestemmia. Peter Kahn. Forse dal Veneto, vabbè.
1: Ed eccomi qui direttamente dal mio pianeta. Ti rispondo, sono da Gione?
0: Sì, come?
1: Cantando la sigla di questo cartone.
0: Vai, ci sta.
1: Occhi di fatto. Occhi di fatto.
0: Sì.
1: Un'altra sinifatina tu hai fatto. Ah. Guarda come sei messo, non sei più compatto.
0: Cosa dice?
2: Immagino che la trama si possa intuire.
0: Come no, certo.
1: Ciao a tutti.
3: Ciao, sono Lanto.
0: Ciao.
3: Ma a me è venuto in mente Pinocchio.
0: Sì.
3: Pinocchio. Ecco, ho detto una parolaccia, vero?
0: No, non l'hai detto una parolaccia.
3: Ora lo so che Gesù mi punirà.

0: Giacomo, l'ex Murador a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e ristabiliamo un contatto.
1: Ciao Marco, contatto stabilito.
2: Ciao Giacomo.
1: Allora, io mi sono immaginato.
2: Cosa?
1: Se Godric invece di atterrare in Giappone quando è scappato dal suo pianeta, fosse atterrato, per dire, in Sicilia,
2: come
1: a Messina.
2: Come Sicilia?
1: Invece che UFO robot si è chiamato un ferrabot.
2: Un ferrabot.
1: Dove il protagonista probabilmente si sarebbe chiamato, anziché Actarus, Calogero.
2: Sì.
1: Il dottor Procton si sarebbe chiamato un professore Tizzania.
2: Vabbè, carino. Sei matto.
1: Avrebbe usato il suo disco spaziale per fare la spola tra Sicilia e Calabria. Sai quanti viaggi riuscì a fare invece che con la nave?
2: Infatti.
1: Non c'è neanche più bisogno di costruire il ponte sullo stretto.
2: Bravo, esatto, vedi? Sei scemo, dai.
1: Quanto sono scemo.
2: Lo sento.
1: E chiudo con un aneddoto che ho sentito che è capitato a un mio conoscente, che era là.
2: Dove?
1: Che girava per il mercato Ravenna.
2: Viene

0: avvicinato uno che gli fa:
1: cosa?
0: Senta, vuoi comprare 10 pastiglie di Viagra per 50 euro?
1: Ah.
0: No, grazie, fa lui. Non ne vale la pena. Vabbè, facciamo 30. No, grazie, non ne vale la pena. Vabbè, facciamo 20. No, non ne vale la pena.
1: Ma come
0: non ne vale la pena?
1: Infatti.
0: Costano meno della metà del prezzo di mercato. No, fa lui. Non ha capito. Non è creare le pillole che non ne vale la pena. È per mia moglie che non ne vale la pena.
1: No, che cattivo.
0: Ciao Marco.
1: Ciao.
0: Sto vinto da Ravenna.
2: Non ci siamo per niente.
3: Grazie a Paolino Zanetti. E ci trovate anche in podcast su sammarinoretv.sm.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: 17 in punto? Ma sì, ci siamo. Sono sempre un po' dubbioso all'inizio perché arrivo un po' velocemente davanti a questo microfono catapultato da 4 rampe di scale, però è perfetto, siamo anche oggi presenti, ben trovati, anche perché la mia certezza è che fino a un istante fa insomma eravate con Marco Corona, per cui in una botte di ferro. Ora non lo so sinceramente se siete allo stesso modo sicuri, io però insomma la mia parte la faccio, sono arrivato davanti a questo microfono e ci starò giusto il tempo per riportarvi a casa finalmente dopo questa giornata. Immagino

pesante a prescindere, siamo già mercoledì, ma con queste temperaturine da Sahara fondamentalmente, insomma, non è facilissimo. Quindi sono qui con questo doppio incarico di cercare di non farvi pesare più di tanto questo momento della giornata, anzi cercheremo di togliere un po' di zavorra. Come? Con un sacco di musica freschissima, questa è la nostra certezza, un po' come la frutta di stagione. Qui a Radio San Marino d'estate diventiamo molto più leggeri, per esempio con questa canzone iniziamo alla grande. C'è Rama e la sua cabana. Estate.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Gli anni 90 non possono essere assolutamente dimenticati, anche con queste canzoni come Would I Let You, un one hit wonder di quel periodo di Charles and Eddie. Allora amici, state sopravvivendo, spero di sì, a queste temperature pazzesche, mettono veramente a dura prova tutti, anche dal punto di vista del nervosismo. Infatti fra poco vi spiegheremo come, se avete discusso con qualcuno in questo pomeriggio, in questa giornata, avete fatto qualche battibecco, se avete reagito in maniera, come dire, un po' troppo nervosa, ecco, la colpa potrebbe essere proprio del caldo esagerato, con delle precisazioni che fra poco affronteremo insieme, perché non deve essere una giustificazione per tutto. Fulminacci.

L'estate è fatta anche per riascoltare le hit che ci hanno fatto ballare tanto, magari un po' di anni fa, ma canzoni come queste resistono molto bene al tempo, la botta la tengono benissimo. Duke Dumont e Jax Jones, due grandi DJ. Allora, se oggi siete stati però un po' troppo nervosetti e nervosette, forse è colpa del caldo. Se qualcuno magari vi ha risposto un po' troppo bruscamente, mettiamola così, oppure non lo so, avete sbuffato troppo al supermercato in fila alla cassa, è tutto, diciamo così, tutto colpa del caldo? Non lo so, però pare infatti che quando le temperature salgono parecchio, secondo gli studi, soprattutto oltre 35 gradi e noi siamo lì, evidentemente la nostra pazienza comincia a essere claudicante, fa le valigie anche lei, va in vacanza. Perché? C'è un motivo, è un circolo vizioso. C'è caldo, si dorme peggio, non c'è dubbio, o si dorme male, si dorme poco, e poi la mattina siamo ancora più stanchi, facciamo più fatica a concentrarci anche per quelle piccole cose che sembrano veramente enormi in questi giorni, quelle cose che normalmente facciamo in un secondo. Allora, una semplice discussione, attenzione, potrebbe trasformarsi prima in un battibecco e poi, Dio non voglia, in un litigio. Ecco, noi non vogliamo assolutamente queste cose, vi vogliamo assolutamente tranquilli. Vabbè, però sappiate che un consiglio ve lo posso dare così, non richiesto: acqua fresca e non uscire nelle ore più calde. No, quello lo dice studio aperto. Sicuramente un po' di pazienza in più verso il prossimo e magari qualche sorrisetto che aiuta. Diciamo che con questo caldo sono piccoli consigli, almeno quanto l'aria condizionata. E noi, a proposito di relax, ci ascoltiamo Ernia.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Stare con te.

Noemi, tu cosa fai stasera su Radio San Marino? Amici, fra poco parleremo di spiagge, soprattutto di chi ci sorveglia e ci protegge, ovvero i nostri amici bagnini. Perché è un momento ovviamente delicato, la stagione è questa, ma non se ne trovano più. E fra poco cercheremo di capire anche perché. I'm holding on your rope, got me 10 feet off.

L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco!
1: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
2: Stato di San Marino.
1: Non è solo un ritorno. È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
5: Dal 22 giugno al 12 luglio, il Boa Doccia Gel 220 ml a soli 2,89 euro.
6: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
7: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano? All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
8: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
9: Vivete l'esperienza unica di cena e concerto in mezzo alla lavanda in fiore. Consorzio Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi vi invitano a 3 incontri. Il 26 giugno concerto di pianoforte contemporaneo, il 27 pianoforte classico, il 28 giugno arpa. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
10: Con questo caldo si cerca un po' di freschezza ovunque, però ci sono cose che riescono sempre a fare effetto, indipendentemente dalla temperatura, perché si incontrano due voci che hanno personalità, carattere, sensibilità diverse, però sono molto compatibili e il risultato diventa ancora più interessante, senza dire che è l'esordio più gettonato, dice, si dirà una volta, della settimana. Parlo di Angelina Mango e Marco Mengoni. E allora facciamoci questo canto d'amore.
11: Ascolti i successi

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Bellissima, bellissima, io sono rimasto proprio incantato, sono rimasto un po' fermo. Va bene, salutiamo Angelina e Marco e parliamo di questo argomento, che è di quelli che realmente scottano. È inutile girarci intorno, la nostra riviera avverte questo problema più che altrove, perché è quasi un paradosso, perché la macchina del turismo è lanciatissima, però mancano i bagnini. Ecco, praticamente come avere un motore al mille, ma nessuno che poi guida. Perché dico questo? Perché ci sono delle analisi delle associazioni di categoria, come quella del SIB, che hanno praticamente inquadrato la situazione. Da una parte c'è che le nascite sono sempre di meno, e questa cosa è innegabile, quindi con meno giovani che ci sono in circolazione, meno gente vogliono fare bagnini. Dall'altro c'è un netto cambio di mentalità, perché i ragazzi dicono: piuttosto che passare l'estate sotto il sole a sorvegliare gli altri che invece si divertono, io non lo voglio fare. Poi ci sono un sacco di responsabilità, quindi tutto sommato bisogna ammettere che oggi attrae molto meno rispetto al passato, specialmente quando si preferiscono dei contratti un po' più continuativi. Ecco perché le associazioni di categoria parlano di riconoscere la professione di status di interesse pubblico. Ecco, non sembra poi così campata in aria, se ci pensiamo, perché se introduciamo magari degli incentivi, degli sgravi, magari potrebbe essere la chiave per ridare un po' di appeal a questo mestiere, a questo ruolo, che prima era un presidio di sicurezza, non solo una figura di folklore estivo. La nostra riviera ha sempre dimostrato, diciamo, la capacità di adattarsi e trovare delle soluzioni, ma è evidente che quest'anno, per dare una risposta precisa ai balneari, serve un segnale rapido, insomma, anche da chi si occupa dell'argomento. Intanto un saluto e buona stagione, già che siamo all'inizio, a tutti i bagnini, che però io voglio chiamare operatori della nostra sicurezza in spiaggia. Grazie, grazie, grazie, vi regaliamo vi regaliamo la nostra Summer Compilation. Tre successi per voi con Samurai J, Flamenco Paranoia, DJ Snake, J Balvin, Loco Contigo, e cominciamo con l'estate del 1992. C'era Vanessa Paradis.

0: Questa è l'estate di Radio San Marino.
1: Tre successi per te.
0: Summer Compilation.

la temperatura sale e anche la musica diventa ad alto contenuto erotico, anche se latino. DJ Snake, J Balvin, c'era anche la presenza di Taiga, Loco Contigo su Radio San Marino. A proposito di caldo, cercheremo fra poco di dare qualche piccolo consiglio, qualche piccola dritta, niente di rivoluzionario, ma potrebbe essere utile per cercare di combattere la canicola, che non sia con i condizioni d'aria, quello va bene.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Henry Styles, Dance No More.

Parlando d'estate, di spiagge, sicuramente questa canzone dell'estate lontanissima del 1988 faceva letteralmente esplodere i jukebox. Vi ricordate quelle cose con i gettoni? Ecco, ma anche le radio, insomma, gli stabilimenti balneari, dovunque questo falsetto, quello di Roland Gift, cantava con i Fine Young Cannibals e questa musica She Drives Me Crazy.

18 in questo momento, per molti il momento della liberazione quotidiana dagli impegni lavorativi. Adesso si monta in auto, aria condizionata, non dico a palla, ma bella presente, perché anche a quest'ora fa caldissimo. Ma forse il vero problema, amici, non è quando siamo in spiaggia, in ufficio, è quando arriva la sera e vorremmo soltanto dormire, perché è inutile girarci intorno. Ci sono notti in cui la camera sembra trattenere calore di tutta la giornata. Come fare? Qualche piccolo consiglio al volo io ve lo darei volentieri. Intanto si apre un'altra ora con me, che sono Gigi Restivo, e ritorniamo con le freschissime Madonna e Sabrina Carpenter.

0: talk about.
1: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
2: In vacanza o in città.
1: Con i successi della radio che senti.
3: Della radio che senti.
2: Radio San Marino.
1: Radio San Marino.

L'indimenticabile estate d'inizio millennio, la prima, quella del 2000 con Kelly Joyce e questa mitica Vive la Vie. A proposito di notti estive, non tutti amano tenere accesa l'aria condizionata di notte, non tutti ce l'hanno, e, diciamo che non sempre la soluzione è migliore, e allora si scoprono, o meglio si riscoprono, dei gesti che facevano già i nostri nonni che però funzionano sempre e sono a volte, non dico risolutori, ma ci possono aiutare a dormire un pochino la notte con questa canicola. Per esempio, le famose persiane chiuse nelle ore più calde, comunque le tapparelle, vanno benissimo come sistema, almeno non entra il caldo. Poi le apriamo un po' la sera quando si respira un po'. Va bene, torniamo al capitolo notte. Le lenzuola sono fondamentali perché a volte diventano dei veri sudari, nel vero senso della parola, quindi che siano assolutamente leggere, e magari la scelta di rimandare forno e fornelli alle ore meno bollenti della giornata. Roba fresca, non cucinata, va sicuramente bene. La verità è che quando si dorme male per il caldo, poi ce ne accorgiamo il giorno dopo, già ne parlavamo qualche minuto prima, perché siamo più stanchi, meno concentrati, ci innervosiamo molto più facilmente. Ecco perché riuscire a creare quantomeno un po' di fresco in casa, diciamo che è quasi indispensabile. Poi ognuno ha il suo rimedio segreto. Per esempio, c'è chi ha il ventilatore puntato verso il soffitto, sì, proprio così, oppure il cuscino sempre dalla parte fresca. Bisogna averla però la parte fresca, viene da pensare. Io per esempio sono di quelli che faccio la doccia prima di andare a letto, molto velocemente, e visto che questa sarà un'altra notte decisamente estiva, cari amici, io vi dico una cosa semplicissima: l'augurio è quello di ritrovare il proprio angolo di fresco e di svegliarvi domani mattina con qualche ora di sonno in più e qualche sbadiglio in meno, e naturalmente con Radio San Marino, perché noi ci saremo.

0: Touch and Go di U su Radio San Marino. Allora, un saluto a Stefano di San Marino. Sto tornando dal lavoro con il climatizzatore dell'auto che ormai lavora più di me. Vi ascolto ogni giorno. Saluto a tutti quelli che sono ancora in strada. Non stai guidando tu, vero? Ecco, tranquillizzami. Comunque ti capiamo benissimo. Quest'ora la voglia di arrivare a casa, mettersi in qualche modo in libertà, è decisamente alta. Valentina di Rimini, ciao. Sto preparando la cena, le finestre spalancate, sperando che entri un po' d'aria. Intanto ci siete voi con la colonna sonora. Valentina, ottima scelta, perché insomma la cena si prepara meglio con un po' di musica, però mi raccomando, bassi, i fornelli bassi. Saluto anche Marco di Cattolica, tra poco ultimo tuffo della giornata e poi si rieda. Ma sei al mare? Mamma mia, hai fatto benissimo ad approfittarne, Marco. In giornate così ogni occasione per stare vicino all'acqua vale doppio. Poi ci sono molti di voi, magari anche tu, avete finito di lavorare e fate un salto in spiaggia. Si può fare sicuramente. 335 104 1027, numero di WhatsApp di Radio San Marino, c'è Saif.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ri-

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Katy Perry, bentornata a Serenità, visto che in una recente intervista ha definito lo scorso anno come il più difficile della sua vita dopo la fine della lunga storia con Orlando Bloom. Adesso le cose sono cambiate e sapete che sta di nuovo bene anche sentimentalmente con l'ex primo ministro canadese Justin Trudeau, e che ha definito la sua ancora dopo la tempesta, e quindi ogni giorno diventa perfetto. Il mio giorno preferito, come canta Eros Ramazzotti.

0: Andy.
1: Finestrino giù, aria calda.
2: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
1: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
2: E inizia a seguire il ritmo.
1: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
2: Radio San Marino, senti che estate.

L'estate del 2006, non sbagliamo con gli anni, segnava anche Julieta Venegas come voi, ma invece l'estate del 2026 segna il ritorno di una di quelle artiste che ha sempre avuto quella capacità di mettere dentro ai suoi brani sia energia che profondità, e non è facile. Quell'artista è Dolce Nera, non ha mai perso quella sua identità molto forte, e anche questa volta mi torna con un pezzo che non arriva così in punto di piedi, lascia veramente il segno anche dal titolo. Dolce Nera, Epopea.

Ecco, si autodisannuncia Dolcenera. Grazie Epopea su Radio San Marino. Ma vi siete mai fermati un attimo a pensare a quanto tempo passiamo davvero con lo smartphone in mano? Perché ormai è diventato un tuttofare, ci facciamo la qualunque. Ovviamente messaggi come se non ci fosse un domani, lo usiamo per lavoro certamente, ma anche per viaggiare con le maps, ci ascoltiamo la musica magari con l'app di Radio San Marino, i social, tanti social, praticamente ci viviamo dentro. La cosa curiosa è che noi del bel paese lo usiamo così tanto che spesso è proprio lui la nostra connessione principale, proprio il telefonino, perché quello fisso lo stiamo dimenticando, intendo il computer, anche perché la rete fissa con la fibra non è proprio così diffusa dovunque, quindi vai di connessione col telefono. Risultato: streaming a manetta, video call, video, insomma, tutto quanto passa dal nostro smartphone. E alla fine mi è da pensare che non è problema quanto lo usiamo, ma che lo usiamo sempre, forse anche quando magari ogni tanto possiamo guardarci intorno. Domanda diretta delle 18:35, poi se volete rispondete oppure no: lo smartphone lo sentite ancora come uno strumento o ormai è diventato praticamente un prolungamento della mano, un terzo arto? Fatemelo sapere, 335 104 1027. Sinceri, intanto che ci pensate. Tre successi in Summer Compilation con Pinguini di Sorry Scusa Lo Siento, James Cacande, You You You, e cominciamo con l'estate 98.

0: L'indimenticabile You You You che subito alla memoria ci riporta ovviamente il mare, le spiagge, il caldo, caldo, ma quello del 2006. Forse a giugno, al 24 di giugno, c'era un po' meno canicola di oggi, chi lo sa, però la canzone ci piaceva sentirla a chiudere questa nostra summer compilation.
1: L'agenda di Radio San Marino.
0: Anche però il fine luglio in costiera adriatica è sicuramente caldissimo, con due serate consecutive a Riccione in Piazzale Roma che mettono insieme generazioni diverse, anche generi diverse del pop italiano. Intanto questa sera arrivano i Negramaro, che dire, Giuliano San Giorgio e compagni porteranno sicuramente la loro energia, i grandi classici e la potenza vocale appunto di Giuliano. Domani intanto, 25 luglio, l'atmosfera cambierà radicalmente perché arriverà uno dei pesi massimi della scena urban italiana, ma anche trap, parlo di Capo Plaza, amatissimo dai più giovani e anche in quel caso sarà pronto a far saltare la Riviera. Sono due modi diversi per vivere la musica, però l'incredibile energia da spiaggia ci sarà stasera con Giuliano San Giorgio Negramaro e domani con Capo Plaza Riccione.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
2: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Pronto?
1: Maria, devi venire subito a casa mia.
0: Perché? Cos'è successo?
1: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
0: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
1: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
2: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home. Raggini, qualità senza confini.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da più me!
6: Dal 22 giugno al 12 luglio, Ace liquido lavatrice 27 lavaggi a soli 2,99 euro.
7: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
8: Ci sono notti che non passano mai. Restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica. Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
9: Sato di San Marino.
8: Non è solo un ritorno. È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
10: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
11: Nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 3 per 1000 all'Associazione Oncologica Sammarinese. Nella lotta contro il cancro, aiutaci a vincere.
12: Stavo pensando che ci sono brani che non sono semplici canzoni, perché diventano quasi una richiesta, un bisogno raccontato con la musica, anche perché la voce che sentirete sale, si spezza, riparte, ti trascina, insomma, un vero capolavoro. La voce è quella di Freddie Mercury e dei Queen.
13: Rivivi insieme a noi.

0: rabbia.
1: Alexa, lo conosci Marco Corona?
2: Sì, quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
1: Ma allora lo conosci.
3: Ogni giorno alle 16 è replica alle 20 su Radio San Marino.
4: Torna l'informazione in diretta alle 19.
5: Radio San Marino. Le notizie.
6: Buonasera da Filippo Mariotti. I lavori del Consiglio. In prima lettura il progetto di legge di riforma del regolamento consigliare. La maggioranza lo presenta come uno strumento per rendere più efficienti i lavori dell'Aula, mentre l'opposizione parla di un bavaglio alle minoranze. RF ha sollevato una questione di legittimità chiedendo il ritiro del testo. Nel dibattito anche alcune perplessità dalla maggioranza, che ha chiesto un maggiore confronto. Slitta intanto alla sessione di luglio la nomina del nuovo segretario di Stato alla Sanità, indicato dalla PDCSS in Giancarlo Venturini. San Marino ha accolto il nuovo nunzio apostolico, Monsignor Edgar Peña Parra, che ha presentato le credenziali ai capitani reggenti. Il diplomatico venezuelano succede a Peter Reich. Nel corso degli incontri istituzionali sono stati ribaditi i solidi rapporti tra Titano e Santa Sede nell'anno del centenario delle relazioni diplomatiche e in vista della visita di Papa Leone XIV il prossimo 22 agosto. Al centro del confronto i valori condivisi di pace, libertà, solidarietà e dialogo. Caldo record in Emilia Romagna, con temperature che in pianura hanno già raggiunto i 38 gradi e che nel fine settimana potrebbero toccare quota 40. Secondo gli esperti si tratta dell'ondata di calore più intensa e duratura mai registrata nella regione. A preoccupare non sono solo gli effetti sulla salute e sulle risorse idriche, ma anche il rischio incendi. Per questo il sindaco di Rimini ha firmato un'ordinanza che impone la pulizia di terreni e sterpaglie e limita i roghi all'aperto. La pagina estera. Il segretario generale della NATO Mark Rutte ha sottolineato il ruolo svolto dall'Italia nel supporto all'operazione americana Epic Fury in Iran, spiegando che circa 500 aerei statunitensi sono decollati da basi presenti sul territorio italiano. La NATO ha successivamente precisato che si è trattato di supporto logistico e tecnico. Intanto

0: Negli Stati Uniti il Senato ha approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente Trump in Iran. Lo sport con il calcio. Ronaldinho è ufficialmente un giocatore del Ravenna. Il club romagnolo ha annunciato l'arrivo del fuoriclasse brasiliano che sarà presentato alla città e ai tifosi il prossimo 21 agosto. L'operazione, fortemente voluta dal presidente Ignazio Cipriani, non si limiterà all'aspetto promozionale. L'obiettivo è infatti quello di vedere l'ex pallone d'oro in maglia giallorossa, un evento senza precedenti per Ravenna destinato ad attirare l'attenzione dei media da tutto il mondo. Gli aggiornamenti sul nostro sito sanmarinortv.sm. Scaricate la nostra app e seguiteci anche sui social.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendo un giovedì ancora una volta bollente in Emilia-Romagna, temperature che toccheranno i 36-37 gradi, forse anche qualcosina in più, ma sarà soprattutto nel fine settimana che suderemo parecchio, con un ulteriore rialzo delle temperature, punte tra sabato e domenica di 38-40 gradi. E sto parlando di temperature meteorologiche all'ombra, figuratevi voi al sole. Per il resto poco da segnalare, giusto qualche breve temporale di calore sull'Appennino, ma per sapere quanto caldo farà proprio da voi e quanto ancora durerà, c'è la gratuita di Trebi Meteo.
3: Suonava un po' come un epitaffio il bollettino del tempo. Vabbè, questa ci teniamo, siamo in estate e c'è poco da fare, se non altro ci possiamo organizzare per la sera per respirare un pochino. Chi fa l'aperitivo ghiacciato, alla mia comprensione, è il massimo appoggio, fate la cosa giusta. Per tutti quanti invece proveremo a rinfrescare, se non altro, il cervello con un po' di buona musica, con i successi di quest'estate e anche delle precedenti. C'è ancora da Gigi Restivo, c'è un'altra mezz'ora da passare insieme in cui parleremo anche di vacanze lente in treno. Sì, stanno tornando di moda, ne parleremo qui.

0: Senti questa musichetta che ci porta ad essere un po' bambini oggi all'interno del sondaggione di Stabiliamo un contatto. Ciao, io sono Marco Corona. Tutto torna perché oggi vi stiamo chiedendo quale cartone animato avrebbe tutto un altro senso modificando solo una lettera, non l'intera, che so, nome o frase o parola, solo una lettera. E infatti dopo Lilli il vagabondo c'è
1: Lillo
0: il vagabondo, capito? Oppure, che so, la pezzaia, che è tipica del Veneto, capito?
2: Capito, ho avuto l'illuminazione.
0: Eccola.
2: Allora, Giuni Peperina inventa tutto.
0: Sì.
2: E diventa Giuni Peperina spacca tutto. Ah. Forse ce l'ho fatta.
0: Sì, ce l'hai fatta, ma.
3: Ma te hai bisogno di uno bravo.
0: Cioè, perché ce l'ha fatta con calma. Comunque, oggi dovete modificare solo una lettera. Magari anche dirci, cambiando, diciamo, anche un po' il senso del nuovo titolo, anche un po' la trama. Come?
4: Manda anche tu un vocale al 335-104-1027.
0: Pronti a ripartire con.
5: Attenzione! Quello che stiamo per proporvi è vietato ai minori di 18 anni.
0: Me lo dici così?
5: Non perdetevi stanotte alle 3 di notte.
0: Alle 3?
5: Dragon Pal, le 7 palle del drago,
0: no,
5: versione entai,
0: no,
5: del famosissimo anime.
0: No.
5: E avvisiamo i gentili telespettatori,
0: sì,
5: che
0: vabbè, okay,
5: Dragon Pal rispetta la fedeltà del manga.
0: Cioè.
5: Anche qui Krillin muore.
0: Ok. Beh,
6: premi, signore.
0: Ah, cioè, questo per dirvi, insomma, che tipo di ascoltatori ci sono.
7: Buongiorno ragazzi, Renato dalla provincia di Bari.
0: Ciao.
7: Beh, allora, cambiando una lettera a cartone animato, io farei Sailor Room, la ragazza super alcolizzata che dà alcolici ogni dove.
0: Ma dai.
7: La felicità di ogni maschio ultra? Va dai 20 ai 50 anni.
0: Certo,
7: penso.
0: Immagino.
7: Sì, dai,
0: sì, infatti.
7: Come sto secondo
0: male.
7: Voi?
0: Secondo me male.
7: No, avete sbagliato, anche peggio.
0: Sì.
7: Ciao ragazzi, dalla provincia di Bari è tutto. Come sempre.
8: A voi la linea.
0: Grazie.
8: Sulle mani.
9: E per caso vi siete fatti una canna?
0: No, sono questi gli ascoltatori che potete sentire spesso e volentieri all'interno di questo programma.
10: Bella zi.
0: Ciao.
10: Beh, un titolo cartone animato che farei io, visto che.
0: Che?
10: Tipo Roma, tutti in campo con Totti. Questo è un grande cartone animato.
0: Certo.
10: Tutti
0: in campo con Totti, meraviglioso.
11: Ciao, sono Gianni di Lugo.
0: Ciao Gianni. Ma
11: sarà un caso che tutti quelli sono tutte da donne?
0: Come?
11: Perché
0: da donne?
11: Guardavo Anna dai capelli sozia. Poi perché non parliamo di? Porca ontas?
0: No, non ne parliamo.
11: Lì andiamo sul pesante.
0: Esatto.
11: Eh?
3: Tu non stai bene.
0: A proposito di pesante, c'è scritto questo messaggio: il mio cartone preferito era Arale, ma se cambi una lettera poi diventa vietato ai minori.
12: La sola.
0: E anch'io.

0: Buongiorno a tutti dalla Vale. Allora, un cartone che cambiandogli il nome potrebbe modificare anche di significato, secondo me è l'Ape Maia, che potrebbe diventare tranquillamente l'Ape Gaia.
1: Ok.
0: In tutti i sensi.
1: In tutti i sensi.
0: Che volando di fiore in fiore insieme alla sua amica Apecar vissero felice e contente.
1: Ok.
0: Ciao ciao.
2: Ma che cazzo stai a
1: Ma no, cioè era il suo, diciamo, cartone animato forse preferito, trasformato, rivisto e corretto.
3: Grazie a Radio San Marino, San Gian Battista Frutto, un saluto anche a tutti quelli che giocano, si divertono, si inventano, ma fanno da matti in questo programma fantastico. Io non ho una creatività così effervescente da andare a cercare una lettera che cambia il destino di un cartone animato. Per me stiano come sono, buonanotte, buon pomeriggio, tanto divertimento a tutti quanti, ciao ciao
1: ciao ciao
4: ciao a Gian Battista e piglia fiato ogni tanto, dai.
1: Comunque se le, diciamo, scialacquate in modo molto molto veloce e rapido.
5: Buon pomeriggio Marco.
1: Ciao Sara.
5: Direi
1: che
5: essendo io fan della Disney, punto in quella direzione e mi viene in mente, invece che la Bella e la Bestia, la Bulla e la Bestia. Immagino tipo lei tutta tatuata, molto strafottente.
1: Addirittura.
5: E che bullizza la bestia. Poi potrebbero fare una gang insieme.
1: Ah, ecco, addirittura.
5: Ci sta, secondo me potrebbero rivalutarla come opzione.
1: Come no, certo, sicuro. La Disney, guarda, la prendi in considerazione dopo che l'hai detto tu. Grazie Sara, comunque, del tuo cartone animato. Chiudiamo con chi l'ha lanciato.
6: Willy Coglione.
1: Ma come?
6: Perché? Hai visto ogni volta che prova a rincorrere quel pennuto che fine fa?
1: Schiacciato
6: sotto le rocce, gli esplodono le bombe.
1: Esatto.
6: Insomma, dopo tanti anni ancora non è riuscito a prenderlo, che coglioni di così.
1: Esatto. Ma chi sei?
6: E comunque buon pomeriggio a tutti, contatto stabilito dalla Barbara.
1: Ciao!

0: Vi stiamo chiedendo quale cartone animato avrebbe tutto un altro senso modificando solo una lettera. È arrivato il messaggio di Gianluigi che dice: Aladdin è il genio della lambada. Forse racconta la storia del genio che esce ballando sulle note dei Kaoma. Dai, non è difficile il sondaggio di oggi, perché mi è arrivato questo messaggio all'inizio.
1: Marco, qua ci vogliono almeno 2-3 lauree.
2: Sta per uscire nelle sale l'evento dell'anno, la storia di un imbianchino specializzato con un soprannome particolare, quello a cui se chiedi un lavoro fatto bene, voglio un lavoro fatto bene, mettici anche una mano in più, basta che sia perfetto, lui ha la soluzione.
0: Sì.
2: Il film è Biancaneve e le sette mani. Ciao Marco!
3: Come stiamo messi?
0: Però d'altronde la domanda è un po' particolare, perché vi chiediamo quale cartone animato avrebbe tutto un altro senso modificando solo una lettera. Non è che vogliamo solo il titolo, vogliamo anche la nuova trama.
4: Manda anche tu un vocale al 335-104-1027.
0: Posso salutare Chiara che continua a mandare messaggi testuali dicendo: oh, i puffi diventano i buffi, e poi risata vicino. I buffi nel senso che sono quelli che arrivano da Roma, sono quelli che lasciano dei conti sospesi andando a mangiare. No, comunque poteva essere anche un'idea. Grazie Chiara, hai già risposto. Sentiamo qualcun altro.
5: Ciao Marco, sono Claudia.
0: Ciao.
5: C'è un cartone animato che si intitola Bia e la sfida della magia.
0: Ok.
5: Allora ho pensato, se Bia diventasse bio, cioè qualcosa legato al cibo che per magia diventa biologico, tutto il cibo intendo.
0: Palesso
5: come idea.
0: Insomma.
5: Vabbè dai, tanto anche se mi sbaglio oggi non puoi bazzarmi perché non è venerdì.
0: Ok, però posso dirti una cosa?
6: Tu non stai bene.
0: Però dai, ci sarebbe al passo coi tempi bio.
7: Ken il Corriere.
0: Ken il Corriere?
7: L'uomo di Ocuto che aveva come compito fare arrivare intatti meno pacchi possibile.
0: Addirittura.
7: Tratto da tante.
0: Tante?
7: Forse troppe storie vere.
0: Sì, ok.
8: Ciao Marco, contatto già, che puoi chiamare che la neuro ovviamente come si chiama. Ciao, manda il conto a
0: A chi voglio.
9: Che per caso vi siete fatti una canna?
0: Non lo so, però sentendo questi messaggi. Allora, ciao Marco. Mi è arrivato questo messaggio da Alberto. Ciao Alberto, sono in banca e non posso parlare, però voglio partecipare anch'io. Per me, il glande Mazinga. E non sto a spiegare per come e per quando, eh?
10: Marco, ciao a tutti. Allora, io modificherei una lettera A, la bella e la bestia. Precisamente la A di bella.
0: Sì.
10: E metterei una bella O, quindi verrebbe fuori La bello e la bestia, che è una storia totalmente nuova sulla brillantezza delle labbra della bestia. Quindi questo la bello ovunque e diventa splendido.
11: Ma che cazzo sei?
0: Infatti.
12: Ciao a tutti.
0: Ciao.
12: Beh, sondaggio un po' particolare, ci ho dovuto studiare un po' dietro, eh?
0: Addirittura.
12: Allora, comunque l'unico che mi può venire in mente è Lupin.
0: Sì.
12: Che cambiando una lettera,
0: la U,
12: diventa coniglio. Da Lupin
0: a Lupin.
12: Lupin diventa coniglio in francese.
0: È vero.
12: Lupin.
0: Sì, ho capito.
12: Oppure Lupin, il dialetto e lupini da mangiare. No, comunque l'unico che mi viene in mente qua, Lupin e Lupin.
0: Ok, va bene. Lupin. Sì, ho capito.
12: Ho capito. Va bene, ciao a tutti. Bye bye.

0: Ben ritrovati su Radio San Marino, spazio ai cartoni animati, ma quelli che avrebbero tutto un altro senso modificando solo una lettera. Allora, se per qualcuno è stato difficile oggi rispondere al 335-104-1027, c'era una lunga carrellata che non abbiamo ancora condiviso. Per esempio, dopo Anna dai capelli zozzi, la sua amica era Pocahontas. Vogliamo parlare di classici come la spada nella doccia o l'uovo tigre. Dopo Bambi c'è Bimbi, protagonista del famoso robot multifunzione. Questo lo conoscono tutte le casalinghe. C'è Braccio di Farro. E dopo Mulan, la storia di una principessa che si ammalava sempre durante l'inverno. Raffreddore, tosse, qualche volta la febbre. Lei è Malan di stagione. Sarebbe anche un altro, ma sembra una bestemmia. Peter Kahn. Forse dal Veneto, vabbè.
1: Ed eccomi qui direttamente dal mio pianeta. Ti rispondo, sono da Gione?
0: Sì, come?
1: Cantando la sigla di questo cartone.
0: Vai, ci sta.
1: Occhi di fatto. Occhi di fatto.
0: Sì.
1: Un'altra sinifatina tu hai fatto. Ah. Guarda come sei messo, non sei più compatto.
0: Cosa dice?
2: Immagino che la trama si possa intuire.
0: Come no, certo.
1: Ciao a tutti.
3: Ciao, sono Lanto.
0: Ciao.
3: Ma a me è venuto in mente Pinocchio.
0: Sì.
3: Pinocchio. Ecco, ho detto una parolaccia, vero?
0: No, non l'hai detto una parolaccia.
3: Ora lo so che Gesù mi punirà.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Non è un

0: Giacomo, l'ex Murador a Ravenna, patrimonio dell'umanità, ed instabiliamo un contatto.
1: Ciao Marco, contatto stabilito.
2: Ciao Giacomo.
1: Allora, io mi sono immaginato.
2: Cosa?
1: Se Godric invece di atterrare in Giappone quando è scappato dal suo pianeta, fosse atterrato per dire in Sicilia,
2: come
1: a Messina.
2: Come Sicilia?
1: Invece che UFO robot si è chiamato un ferrabot.
2: Un ferrabot.
1: Dove il protagonista probabilmente si sarebbe chiamato, anziché Actarus, Calogero.
2: Sì.
1: Il dottor Procton si sarebbe chiamato un professore. Tizzania.
2: Vabbè, carino. Sei matto.
1: Avrebbe usato il suo disco spaziale per fare la spola tra Sicilia e Calabria. Sai quanti viaggi riuscì a fare invece che con la nave?
2: Infatti.
1: Non c'è neanche più bisogno di costruire il ponte sullo stretto.
2: Bravo, esatto, vedi? Sei scemo, dai.
1: Quanto sono scemo.
2: Lo sento.
1: Con un aneddoto.
2: Vai.
1: Che ho sentito che è capitato a un mio conoscente, che era là.
2: Dove?
1: Che girava per il mercato Ravenna. Viene avvicinato uno che gli fa.
2: Cosa?
1: Senta. Vuoi comprare 10 pastiglie di Viagra per 50 euro? No, grazie, colui. Non ne vale la pena. Vabbè, facciamo 30. No, grazie, non ne vale la pena. Vabbè, facciamo 20. No, non ne vale la pena.
2: Ma come
1: non ne vale la pena?
2: Infatti.
1: Costano meno della metà del prezzo di mercato. No, fa lui, non ha capito. Non è creare le pillole che non ne vale la pena, è per mia moglie che non ne vale la pena.
2: No, che cattivo.
1: Ciao Marco.
2: Ciao.
1: Sto vinto da Ravenna.
3: Non ci siamo per niente.
2: Grazie a Paolino Zanetti, e ci trovate anche in podcast su sammarinoretv.sm.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: new play. Harry Styles, Dance No More.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.